0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Usei tembri sa festa ubiatu Bertrand de Garrigue, compagno di San Domenico, saria morto verso 1230. Originario di sta località d'Ugar, fu un di prima compagni di San Domenico. Era stato commosso pa santità e il progetto di San Domenico di converta i catarri pa preghiera e l'esempio di una vita di povertà. Nel 1216 il padre di predicatore San Domenico lo disegna come prima priore del convento di Toulouse, poi lo manda a fondare in Parigi un convento in cuore dell'università, che tanto, cioè Raventalla, era prima università dell'Europa cristiana. Fonda altri conventi a Montpellier, a Avignon e in altro. Dopo la morte di San Domenico, vidò un tesoro di Puglia. Tesoro di Puglia erano anziani donne che avevano si erano convertiti a vedi di catarri e chi si intende a predicazione dei domenicani erano rivenuti a vedi cristiani e a sua preghiera sostenia i missionari a predicazione di frati missionari. Pendente una reiterata che tu predicava a frati cistercesiani nel Vaucluse, morsi in 1230 e dunque il suo corpo è conservato o monasterio di Cisterziani di Boucher da Esia Conventuali. Eccoci qual fu o santo che na fistemo o 6 settembre.
1: I santi, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

Diti che t'era una zonta, tu l'averi accettata. Ma per noi, mamma Teresa, si l'essere a più venerata.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 21, seconda parte, versetto 10. Allora l'Eterno parlò così per mezzo di suoi servitori profeti. Perché Manasse, il re di Iuda, ha commesso s'abominegge? Perché lo ha fatto peggio che tutto ciò che l'avevano fatto prima che Elu, l'Amoreano, e anche perché lo ha fatto piccare a Iuda per mezzo di suoi idoli? Ecco ciò che lo dice l'Eterno Dio di Israele. Adio va bene, non ta Gerusalemme, non ta Giuda, sciaure, che abbandoneranno la rete di chiunque ne sentirà parlare. Tindarà di non ta Gerusalemme a Gurdicena di Samaria e Ulivelo di Agasa da Gaba, e nitarà di a Gerusalemme come un piatto che omu netta e che omu ringuarcia sotto sopra dopo aver unitato. Abbandonerà il resto di ammollascita e i darà di mano ai suoi nemici e diventeranno predume e apprede tutti i suoi nemici perché hanno fatto ciò che male ai moci e che rimano irritato da poi il giorno che i suoi papi sono esciuti dall'Egitto fino a questo giorno. Manasseh sparse anche assai sangue innocente fino a empieni a Gerusalemme da un capo all'altro. Altri peccati che lo commesse in Giuda, fendo ciò che male alla luce dell'Eterno. Il resto dell'azione di Manasseh, tutto ciò che l'ha fatto, e i peccati che lo vece, questa non è scritta in un libro di cronica di re di Giuda. Manasseh si tinò coi suoi papi e fu interrato in un giardino di Azogasa, in un giardino d'Uzza, e Amon, il suo violo, regnò a suo posto. Amon, re di Giuda. Amon aveva 22 anni quando lo diventò re e regnò 2 anni in Gerusalemme. A sua mamma si chiamava Mesculemet, figliola da Ruz di Oba. Fece ciò che male alla luce dell'Eterno, come l'aveva fatto Manasseh suo papà. Marciò in tutta la via che l'aveva svitato suo papà, servì gli idoli che l'aveva servito suo papà e si prosternò davanti a lui. Abbandonò l'Eterno, Dio di suo papà, e non marciò mica in la via dell'Eterno. I servitori d'Amon complottarono contro Elo e fecero morire il re nella sua casa. Ma il popolo del paese colpì tutti quelli che avevano complottato contro il re Amon. E il popolo stabilì re a Diosiasso, il suo figliolo, a suo posto. Il resto dell'azione d'Amon è ciò che l'ha fatto. Questo è scritto in un libro di cronache di re di Giuda. Fu interrato in un suo sepolcro, in un giardino d'Uzza, e Giosia, suo violo, regnò a suo posto.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete benedetta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 21, seconda parte, versetto 10. Allora l'Eterno parlò così per mezzo di suoi servitori profeti. Perché Manasse, il re di Iuda, ha commesso s'abominedi? Perché non ha fatto peggio che tutto ciò che avevano fatto prima Gaelo, l'Amoreano, e anche perché lo ha fatto piccare a Iuda per mezzo di suoi idoli? Ecco ciò che lo dice l'Eterno Dio di Israele. Adia va bene, non ta Gerusalemme, non ta Giuda, sciaure, che abbandoneranno la rete di chiunque le sentirà parlare. Tindarà di un'anta Gerusalemme a Gurdicena di Samaria e Ulivelo di Agasa da Gaba, e nitarà di a Gerusalemme come un piatto che omu netta e che omu ringuarcia sotto sopra dopo aver unitato. Abbandonerà di un resto di ammollascita e i darà di mano ai suoi nemici e diventeranno predume e a preda di tutti i suoi nemici perché hanno fatto ciò che è male ai moci e che li hanno irritato da poi un giorno che i suoi papi sono esciuti dall'Egitto fino a questo giorno. Manasse sparse anche assai sangue innocente fino a empieni a Gerusalemme da un capo all'altro altri piccati che lo commesse in Giuda fendo ciò che male all'occhio di l'Eterno. Un resto di l'azione di Manasse, tutto ciò che l'ha fatto e i piccati che lo vece, questa non è scritta in un libro di cronica di re di Giuda. Manasse si tinò coi suoi papi e fu interrato nel giardino di Azogasa, in un giardino d'Uzza, e Amon, suo violo, regnò a suo posto. Amon, re di Giuda. Amon aveva 22 anni quando lo diventò re e regnò 2 anni in Gerusalemme. A sua mamma si chiamava Mesculemet, figliola da Ruz di Oba. Fece ciò che male alla luce dell'Eterno, come l'aveva fatto Manasse suo papi. Marciò in tutta la via che l'aveva svitato suo papi, servì l'idoli che l'aveva servito suo papi e si prosternò davanti a lui. Abbandonò l'Eterno, Dio di suo papi, e non marciò mica in la via dell'Eterno. I servitori d'Amon complottarono contro Elo e fecero morire il re nella sua casa. Ma il popolo del paese colpì tutti quelli che avevano complottato contro il re Amon. E il popolo stabilì re a Diosiasso, il suo violo, a suo posto. Il resto dell'azione d'Amon è ciò che l'ha fatto.

que sono scritti in un libro di croniche di re di Uda. Fu interrato in un sepolcro in un giardino d'Uzza e Giosia, suo viol, regnò a suo posto.